0: Avec canzone francese, contro una rossa risata irlandese. Gli ombrelli che fanno zoom, zoom, zoom. E l'universo fa boom, boom, boom.
1: Die SRF Musikwelle. Koga gute Musik.